0: Radio.
1: Wow, oh. Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, cancella. Yeah, yo, gangsta. Yeah.